0: radio. Samo hitovi.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.